0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione sulle regioni di nord-est, sole infatti protagonista con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime in rialzo, valori intorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, sono le 6 e 4 minuti e anche 55 secondi. Buongiorno da Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock. The Alarm Rock Show apre i suoi battenti anche in questa prima giornata della settimana. Oggi lunedì 6 luglio, come va, come procede? Beh, domande inutili, si sa. E come vuoi che procede lunedì mattina? Procede come ogni lunedì mattina. Ci si alza, ci si veste, ci si lava, anzi prima ci si lava, poi ci si veste, si fa un po' di colazione, poi zoom, via. E allora buon lavoro e insomma spero non sia così traumatico, dai. Dopotutto immagino che per la gran parte di chi ci sta ascoltando si stia avvicinando anche il periodo delle vacanze, no? Ebbene, allora vogliamo sapere, come sempre, visto che questa è una community, una famigliola, vogliamo sapere dove andrete di bello questa estate del 2026, perciò già da queste prime ore del mattino, se volete, se vi garba, mandateci pure i vostri WhatsApp al nostro 388-893-6699. Allora, possiamo cominciare? Dopo i Doors, per aprire così con Roadhouse Blues, per aprire in modo molto blue, adesso direi di sentire la nuova canzone dei Rolling Stones, sta per uscire il loro nuovo album, intanto ecco il singolo In the Stars.

0: Oh yeah, The Black Keys, questa era Eagle Bird, correva l'anno di grazia 2019. Sono le 6:13, il mio primo caffè, a tra poco.
1: Radio Easy Rock.

0: Aquacolor Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
6: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
5: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ogni tanto si fa sentire la canzone traditrice 33 trentini che traditrice è la canzone del tradimento di Bob Dylan nei confronti di tutta quella brava gente che andava a vedere la musica, andava ad ascoltare la musica folk al Newport Folk Festival, questo festival nato nel 59, fu anche un teatro di tanti eventi molto molto interessanti, però diciamo che l'evento più iconico fu la svolta elettrica di Bob Dylan. Tutto questo accadde quel 25 luglio del 1965 e quindi l'allora simbolo della musica folk si presentò con quella chitarra elettrica affiancato dalla Paul Butterfield Blues Band e chiaramente sorprendendo tutto il pubblico ma soprattutto indignandolo suonò una canzone proprio a tradimento con naturalmente l'amplificatore, con il jack attaccato all'amplificatore, cosa veramente assurda per coloro che andavano lì ad ascoltare la musica folk acustica fatta con quelle belle chitarre classiche che non disturbavano. E Bob Dylan, ecco, Bob Dylan fece pure questo, ma tu pensa, sto ragazzino. Allora, con Like a Rolling Stone siamo arrivati alle 6:22 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, 388-893-6699. Saluto Silvio che sta andando in località Pordenone, ci sta ascoltando dal suo super autosnodato, autotrasportatore Silvio. Buon viaggio a te, grazie comunque di tenerci lì in sottofondo nel tuo viaggio di lavoro. Abbiamo tante novità, per esempio il ritorno graditissimo di Bryan Adams. Ebbene sì, stamattina lo sentiamo con la nuova canzone, si intitola 51st State, Mr. Bryan Adams, right here on Radio Easy Rock.

Coraggio, sono le 6:29 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show, qui è Nino Carollo e questi erano gli Smashing Pumpkins 1979. Allora, che facciamo di bello adesso? Io farei, non so, una partita morra con voi, se volete, anche una scopa, uno scopone scientifico, noi quattro che siamo qui, c'è anche il fonico, c'è il nostro amico elettricista e c'è anche il falegname, perché stiamo sistemando un po' la sala, la saletta, stiamo facendo dei lavori stamattina. Se sentite dei rumori strani, tranquilli, e il falegname con il suo trapano, zzz. Intanto noi mandiamo musica. C'è musica nuova nell'aria? Credo proprio di sì. Signore e signori, Nothing But Thieves tornano con Evolution. Here we go.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Stavo pensando ai componenti di quella band chiamata i Sultani dello Swing, una band alquanto sfigata, da come ha descritto in un'intervista il signor Mark Knopfler, ed è la band che lo ispirò a scrivere Sultans of Swing. Perché? Perché lui entrò in quel pub vuoto, un po' diciamo degradato anche come pub, e c'erano questi quattro sfigati che suonavano e avevano questo nome altisonante, no? I Sultani dello Swing, suonavano praticamente per le sagome, per i fantasmi, e lì c'era Mark Knopfler e fu ispirato appunto per appunto scrivere, comporre questo gran capolavoro. Era il 1978, Dire Straits. Sono le 6:41 minuti, spero vada tutto bene come inizio di settimana. Ma sì, dai, se siete svegli alle 6:41 minuti vuol dire che va benone, no? Beh, insomma, vuol dire che tutto è perfetto, tutto fila come da scaletta. State seguendo la tabella di marcia, questo è importante. E allora buon lavoro, ma soprattutto buon ascolto con Radio Easy Rock. Ora Trevor Horn, here we go.

0: Pizze grigliate all'aria aperta. Scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
3: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
8: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
9: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
10: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
9: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
10: Vivi l'energia dei grandi palchi!
9: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
11: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
12: Fino ad esaurimento scorte.
13: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in piccolo via mare con mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
14: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

6 e 56 minuti con gli YouTube, questa era One Radio Easy Rock. Tra poco le news e anche il meteo. Prima però sentiamo Young the Giant, eccoli.

0: Per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trevaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
7: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
12: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
13: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici, viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
14: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
15: Alubomah, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomah.si.
16: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
17: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
16: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
17: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
16: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
18: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
19: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero Venti?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero Venti vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Piece of My Heart, Janis Joplin, era il 68 Easy Rocker, indietro nel tempo fino al 68 come il rock, la musica rock può fare. Intanto buon lunedì, siamo all'inizio di una nuova settimana, il 6 di luglio, mezzogiorno è passato da 2 minuti e si aprono le porte del nostro Vespaghetti Accident. Davvero un ciao a tutti voi, sono Domi Grande, le prossime 2 ore le passiamo insieme e devo dire che arriviamo tutti da un fine settimana ricchissimo di appuntamenti. Mannaggia, cioè anche volendo diciamo riassumere il tutto così che possa sapere magari da voi se avete partecipato a qualcuno di questi appuntamenti, mi diventa difficile, troppa roba. Poi non parliamo dello sport, anzi ne parleremo da qui alle 14, però veramente tantissimo. Ed è stato un weekend pazzesco per quanto riguarda la musica live, i grandi festival, gli arrivi dei grandi gruppi come Florence and the Machine, che si sono esibiti in Italia, un'unica data a Milano, e tutti a chiedersi: ma Florence Welch è ancora la un po' diciamo sacerdotessa del rock? Lo è, state sicuri, lo è e si conferma proprio tale. Ed è con Florence and the Machine che oggi iniziamo il nostro appuntamento qui a Radio Easy Rock. Il pezzo è Ship to Wreck. Mi raccomando, rimanete all'ascolto, abbiamo un sacco di notizie da condividere e la musica, non scherziamo, eh?

0: minuti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
3: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
2: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
7: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
19: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
20: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

già da un anno, da settembre dell'anno scorso, ha un bellissimo spazio a lui dedicato, alla sua storia, con tanto, veramente tanto materiale della sua storia musicale all'interno del British Museum. E invece i Beatles ce l'avranno l'anno prossimo, o meglio, non è che manchino degli spazi in cui uno può andare a ripercorrere quello che hanno combinato i Beatles, però sinceramente quello che è già molto amato dai fan è questo luogo che si trova a Londra, in Savile Row. Verrà aperta al pubblico quella sede in Mayfair dove loro fecero alcune registrazioni importanti, come aver registrato lì Let It Be, ma soprattutto era la sede praticamente della Apple Corps Ltd, che è praticamente l'etichetta proprio storica dei Beatles. Tra l'altro fu in quel luogo, in quell'edificio, che loro tennero quell'esibizione pubblica sul tetto, ok, nel 69, che poi gli hanno copiato tante altre rock band, a dire il vero, no? Di andare a suonare su un tetto, però loro fecero una cosa veramente pazzesca per l'epoca. Ebbene, dal 2027, se andrete a Londra, potrete sicuramente andare a visitare questo spazio, che diventa proprio ufficialmente uno spazio Beatles, con tanto di archivi visitabili, mostre temporanee, poi ci sarà tutto il materiale dedicato ai fan. Non ho proprio i Beatles da farvi ascoltare, ma ho Mr. George Harrison.

Counting Crows, Mr. Jones. Eravamo nel 1993, però se guardiamo a questo 2026 la band non è che è stata con le mani in mano, anzi tutt'altro. I Counting Crows hanno pubblicato un nuovo album a maggio, Butter Miracle The Complete Suites, e lo stanno presentando in tour in giro per il mondo, tour mondiale che è iniziato in realtà da poco, il 10 giugno dagli Stati Uniti, ma li porterà anche in Italia, sappiatelo, perché arriveranno quando ormai siamo già insomma a fine estate, 12 ottobre all'Alcatraz di Milano. Eh sì, ormai insomma guardiamo anche a quei concerti che arriveranno insomma in chiusura d'estate. Non che ci manchino i concerti quest'estate, mamma mia, in Italia non possiamo lamentarci, abbiamo concerti rock dappertutto. Lei invece è Linda Perry a Radio Easy Rock.

0: Peaches, quattro ragazze che fanno rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di piave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Blur, ascoltati insieme alle 12.40 su Radio Easy Rock con Domi Grande, ma anche con il vostro contributo grazie ai vostri WhatsApp al 388 893 6699. È bello quando mi scrivete: ah, ti stiamo ascoltando mentre facciamo il weekend lungo per cui siamo ancora in spiaggia. Beati voi, che posso dire? E soprattutto mi faccio portavoce di tutti gli amici Easy Rocker che stanno ascoltando, invece stanno lavorando come dei pazzi e dicono: oh, hai capito questi? Va bene, allora parliamo di gente che invece è talmente piena di energia che non si ferma mai. Possiamo mettere nel gruppo Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che voglio dire, fa talmente tante cose che uno si, cioè, dici: ma la giornata sarà di 24 ore anche per lui? E probabilmente no, la sua dura di più. Infatti Billy Corgan ha già avvertito che nel giro di qualche mese praticamente rimetterà in piedi un progetto parallelo che si era inventato nel 2001, un'altra band, una super band, gli Zwan, con cui aveva pubblicato un album. E poi insomma recentemente ha detto: sapete che io ho ben già due LP nuovi pieni di brani mai sentiti prima con gli Zwan, sto parlando di 60 tracce nuove inedite, e a questo punto pubblico anche due LP. Va bene, d'accordo, ce ne facciamo una ragione. Comunque quell'episodio, quel progetto in realtà non durò tantissimo, durò dal 2001 al 2003, e insomma in un momento di pausa degli Smashing, poi Billy Corgan ha ripreso la guida degli Smashing Pumpkins e da allora insomma sono rimasti costantemente attivi, però probabilmente in questo momento ha voglia di fare anche qualcos'altro. Smashing Pumpkins, Silvery Sometimes.

0: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social. Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
2: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
3: Fino ad esaurimento scorte.
4: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
5: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
6: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
5: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
6: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La musica di Stone Temple Pilots, quando siamo ormai a un passo dalle 13 in questo lunedì 6 di luglio, mentre vi ascoltate Radio Easy Rock. E Domi vi racconta invece di un'ennesima passione che non sapevo avesse quel brillantone di Jack White. Ebbene, sappiamo che oltre alla musica lui ha un'attività che ha tenuto in essere, perché ha un laboratorio dove praticamente costruisce mobili. Poi ci sono le sue opere d'arte che in questo momento lui sta anche esponendo in giro per il mondo. Non bastasse, è un grande patito di baseball, ma proprio robe serie. Cioè la città ovviamente e la squadra del cuore è quella della città natale, cioè Detroit, anche se lui ormai vive a Nashville. Comunque i Detroit Tigers. E per questa squadra e la passione per il baseball è arrivato a fare di tutto Jack White, tanto che influenza molto la sua vita privata, un po' come succede magari per qualcuno di voi, che ne so, per i motori piuttosto che Formula 1, calcio, eccetera. Quindi il ragazzo è riuscito a completare un obiettivo che si era posto un po' di anni fa, un obiettivo personale, ed è riuscito ad assistere a una partita in ognuno dei 30 stadi ufficiali della Major League di Baseball. Ok, poi è coproprietario di Warstick, che è un'azienda che produce mazze da baseball, bah vabbè dai, con sede a Dallas, e spesso va a guardare le partite dei Tigers nel backstage prima dei suoi concerti, perché dice: oh, se sta giocando la mia squadra, io magari 5 minuti di ritardo li faccio sul palco perché devo vedere come va. Jack White.

con Jefferson Airplane abbiamo iniziato la seconda ora del nostro Vespaghetti Accident e possiamo tranquillamente parlare, insomma, di motori, perché c'è stato un gran premio, quello di Gran Bretagna, si è corso a Silverstone, come sempre un parterre di VIP pazzesco che va a vedere questa gara. Comunque, come è andata a finire? Beh, intanto un finale thriller, secondo me, perché tutto si è deciso negli ultimi 10 giri, ok? Ha vinto Charles Leclerc, e questa cosa mi fa molto piacere, credo di non essere l'unica, insomma, ad avere piacere per questa vittoria, visto che era entrato veramente in una profonda crisi personale. Secondo Russell, terzo Hamilton, che avrebbe potuto anche arrivare secondo, ma lì ne parleremo con la Ferrari. Comunque è stato anche molto onesto Charles Leclerc nella conferenza stampa post gara, perché ha detto, ha ammesso, dice: è stata una gara dal finale un po' strano, ma per me incredibile, visto che venivo da un periodo difficile. Dice: qui è andato tutto bene, speriamo adesso di prendere slancio da qui e continuare così. Poi ha ammesso che fa: certo, con Kimi Antonelli in pista sarebbe stato molto al limite, perché Kimi Antonelli in effetti a 10 giri dal finale gli si è rotta la macchina, quindi insomma era lanciatissimo tra l'altro all'inseguimento proprio di Leclerc. Comunque, occhi puntati questo fine settimana molto sulla Gran Bretagna, perché c'è anche Wimbledon, il grande tennis, con insomma tantissimi giocatori italiani in campo a partire da Jannik Sinner. Ma quello che mi ha colpito molto è stata questa resa della tennista numero uno al mondo, la Sabalenka, che ha detto, visto che insomma è stata eliminata, proprio è stata sconfitta agli ottavi di Wimbledon da Naomi Osaka, la tennista giapponese più elegante che ci sia, ha detto: voglio solo andarmene, ubriacarmi completamente, dimenticarmi del tennis e cercare di rimettermi in forma. Vabbè, un bel programmino.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
3: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
2: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
3: Vivi l'energia dei grandi palchi!
2: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
4: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Saldi incredibili da quota 3.000, oltre 2.000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3.000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landentricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
14: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere, carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
17: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

L'artista dai mille talenti, potremmo definirlo così, Lenny Kravitz, perché tutto quello che fa gli riesce benissimo, cioè non c'è solo la musica, anche se poi il ragazzo è ancora in tour e in giro per l'Europa proprio in questa estate 2026, ma ci sono tante altre cose. Lui ad esempio è un grande appassionato e anche esperto riconosciuto di design, interior design, si occupa anche di quello, progetta mobili eccetera, e poi c'è la parte insomma che lo vede attore, ha fatto delle belle parti in film importanti e ultimamente ha anche accettato di ispirare, ok, interpretare il ruolo di un cattivo, di un pirata, il re dei pirati, in un videogioco. Questo re dei pirati si chiama Bauma e in pratica il videogioco che è uscito a marzo è incentrato un po' sulle origini dell'agente segreto di James Bond, quindi tu ci giochi e praticamente vesti i panni di un giovane James Bond, ma sai che devi affrontare come cattivo Lenny Kravitz. Insomma, da quel punto di vista è molto credibile. Eh sì, effettivamente. Che poi di James Bond, insomma, dovremmo più o meno quest'estate sapere chi sarà l'attore che andrà a interpretare il prossimo James Bond, che dovrebbe uscire, poi dicono, al cinema nel 2028. Deep Purple, questa è

quel tocco molto 1968, si usava spesso e volentieri l'organo, Iron Butterfly, e subito da quel tocco lì capisci più o meno l'epoca in cui collocare una rock band. 13:27, devo dire che quest'anno mi fa anche un po' tristezza, onestamente, non fare quasi mai un accenno ai mondiali di calcio, ma d'altra parte che possiamo farci? Non abbiamo la nostra nazionale lì che gioca, non ci sentiamo coinvolti, tranne secondo me per due cose che alla fine ci ricorderemo tutti quanti. Uno è quel bellissimo grido collettivo in cui tutti mimano di remare assieme come fossero su una nave vichinga, che stanno facendo i tifosi della Norvegia, il Viking Row, per cui adesso ogni tanto mi giro e c'è qualcuno che row, row, e vabbè, con tanto di tamburo che scandisce questa remata collettiva. E poi il fatto che i tifosi inglesi ogni volta che vince l'Inghilterra cominciano a cantare Wonderwall degli Oasis, e gli Oasis hanno detto va bene, fatelo diventare il nuovo inno, bisogna capire però se sta bene a tutto quanto il Regno Unito che questa diventi il nuovo inno della squadra, insomma, ok, anche dell'Inghilterra. La vedo un po' difficile, però quello è molto suggestivo, onestamente. Invece è suggestivo sicuramente il nuovo lavoro dei Death Cab for Cutie, la canzone che ascoltiamo è Punching the Flowers, però questa è parte di un nuovo album veramente ben fatto.

0: Diciamo che originali è poco per definire gli Hives.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ha il potere di darti una carica pazzesca, Bittersweet Symphony dei Verve, anche se poi è una canzone che gli è costato dal punto di vista proprio dei diritti d'autore non pochi problemi, ok? Con una band che si chiama Rolling Stones. Va bene, sentite un po', proprio dei Rolling Stones voglio parlarvi, cari Easy Rocker, perché è tutta un'intervista in questo periodo, visto che il 10 luglio esce il nuovo album, quindi tra pochi giorni, Foreign Tongues, molto atteso, e tutti vogliono intervistarli, e quindi vengono fuori sempre cose nuove, cioè nuovi intrecci, nuove amicizie, nuove collaborazioni che tu non pensavi esistessero. Una di queste interviste l'ha concessa Ron Hood con il Sunday Times, e ha parlato del fatto che lui era particolarmente amico di Amy Winehouse, la cantante che è scomparsa 15 anni fa a causa proprio della sua dipendenza dall'alcol. Bene, lui ha detto: noi abbiamo inserito nel nuovo album la cover di un pezzo di Amy Winehouse perché la nostra amicizia con lei era davvero molto forte. Nello specifico lui ha anche raccontato che ha tentato ovviamente di aiutarla, ad esempio ha raccontato di un particolare concerto in cui cioè lui le ha detto: devi, tanto lo sappiamo tutti che hai della vodka nella tua bottiglia d'acqua, datti una calmata, sali sul palco. Poi Ron Wood ha anche raccontato che lei però, al di là di tutti i suoi problemi personali, non ha mai influenzato le sue performance. Dice: se riuscissimo a farla salire sul palco e farla rimanere lì, sarebbe fantastico. Ha anche detto che è molto triste perché insomma si rende conto che aver perso Amy Winehouse è un po' come aver perso nuovamente Billie Holiday, una delle più grandi interpreti di jazz e blues mai esistite. Va bene, in ogni caso l'amicizia c'era, il rispetto anche. Rolling Stones, In the Stars.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Questa estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: In un mondo che cambia velocemente servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
10: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
9: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
10: Vivi l'energia dei grandi palchi!
9: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
11: Acqua Color Sporage! Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo! Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
12: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
13: Fino ad esaurimento scorte.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

giusto, pronti per salutarci. Ebbene, io torno domani qui su Radio Easy Rock, sempre a mezzogiorno, col nostro Vespaghetti Accident, anche se devo dire questo lunedì è stato un vero piacere stare con voi Easy Rocker. Da Domi Grande passate una buona giornata, non mollateci, mi raccomando, non ve ne pentirete, anche perché c'è sempre un sacco di bella musica nuova, come il pezzo che c'è già in sottofondo, il nuovo di Johnny Marr, questa è Spin. A domani, ciao.

0: soleggiata, al più qualche velatura, basso rischio di fenomeni, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne, quindi farà caldo però con tassi di umidità ancora contenuti, quindi un caldo torrido non troppo afoso e minime che scendono comunque al di sotto dei 22-23 gradi di notte. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa. Saldi incredibili da Quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
4: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
5: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
6: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E griglie roventi vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono. That's me
11: in the corner. Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E griglie roventi vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Radio Easy Rock.

0: eventi?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in Piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E Grigli Roventi vi farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area Bimbi. Please, please.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Radio Easy Rock.

0: grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock.

0: A noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock in the Night.